0: Wele mo sa ni dai me ke fidi. You love be nice and me money mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, lem FM holimino. Nalo simyo, di shamyangai. Lem FM bosimino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Delemo Delightel.